ha bona ba tla go gasetsa o tla hlobaela gore ha o tlile pina gore na a ihlile reng empa le go du go dile na ya se bona ka ofela le motse tsebe ya lo he o ke ke ke di ti after di ke di mo hona pala ha ke di ke di ke di ke di ke di ke di ke di ho se bile o kopua hona mona batho ba modimo e se jare teng ya ka wa ne ke a le tswagisa ah ga ta bo sala be bo se a ke re